Attenzione! È qui la festa? È qui la festa? No, mi hanno detto c'è la festa, cioè sballa, arrivate tutte le case, via! No, non ho visto Alessandra! E ora non ho visto Alessandra! Era qui ora! Accidenti a voi, che festa bella avete fatto!